sull'hashish legalizzato e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo